0: vengo de pell, io me fu mal. Manco un limù, coi ben normal.
1: Per lui 14 sorezzi, de muri di mulei, muflet, la musica che trepolupa.